sacresca, ardir, sacresca, e pria che Ulisse arrivi, Telemaco vicino gli alla fine.

gusto che avrei con povera sostanza i corpi invigoriti andr veloci. Vedrai di quei feroci fieri costumi

0: ad uno.
1: Voglio perder la vita, se di forza e di maglia, io non ti vincerò sacco di paglia.

Babile. Come indomabile l'arco si fa, quel petto frigido protegge.

forza d'un puro affetto, radolcisca il tuo petto. Chi con un arco solo, disconosciuto tiene a 100 morti il duolo, quel forte, quel robusto,

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips.

BMW, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.